0: Are presve vineri egon ut in cius in ipterentis otokos Marias mavem penso tirent canenno na nevo.
1: Ove hemem sois ere egon ben iotis ove ben zikeos ostinus li.

0: Ti parthenos Mariam, ti masnuti en savi, vi che vos in te vistoinupi, ti mumi tu e venti vi uveno
1: Avi carvo sedetene, gi ap i ap sedete ecomeni, ap velte ven kaje, val haron ap semne nan ente virine.
0: E volite in vesa vrosnem, te panas asesto e aptas tombiro.